听过有黄贤的琵琶。我自己每朝都会叹杯咖啡嘅。咁虽然话养生嚟讲咧，就应该戒冻饮嘅，但系天气咁热，汪亚姐嗰杯热咖啡真系好难出场。所以今朝我系饮 ice cappuccino 嘅。我都知饮冻饮唔够养生噶啦，咁唯有